quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono, spergiurarono,

0: shake your body, baby, do that conga.
1: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
2: Sono le 3:04.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 4:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: Radio Gold ha presentato Gold 70-80-90. L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 6 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: domenica.
1: Gold, Gold, Gold, Radio Gold.
2: Sanremo 2001.

0: Radio Gold.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 7:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Gold Pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari.
0: Gold.
3: Come un'ossessione strana.
1: La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate.
0: Gold.
1: Torna il quarto appuntamento di ZC Lab, il nuovo format culturale di Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Uno spazio dove le generazioni si incontrano e le arti si contaminano. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso il Polo Culturale di Zona Conce a Fabriano, Alessandro Mosché presenterà il suo libro dal titolo Quando tornano gli dèi, dedicato al calcio come fenomeno sociale e metafora dell'esistenza. Un racconto fatto di nostalgie e ricordi di un'epoca lontana, dove la radio permetteva di accorciare le distanze e di inseguire i propri miti calcistici. Vi porteremo dentro un tempo sospeso fatto di atleti e partite di una volta, in cui c'era ancora spazio per sognare. L'incontro sarà moderato da Carlo Cammoranesi, direttore responsabile dell'azione. Sarà presente anche il noto giornalista inviato al TG La 7, Gui Chiappaventi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
0: Gold.
1: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

scurt pubblicità. Avis Comunale Cerreto Daisy, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno, ore 21:30 in Piazza Caraffa, live band to Many Black Keys. A seguire DJ Fights fino a chiusura. Gold. Ho visto lei. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Mondadori Bookstore a Matelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Matelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Gold. Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce, o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano, Viale della Vittoria 2/C. Infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: pubblicità. Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Lisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12, dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13, dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno, dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982. Anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold.
1: Gold. Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 8:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: sei con Radio Gold. A Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Se non le contesto, se non le contesto.

scurt pubblicità. Avis Comunale Cerreto Daisy, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media

0: partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno in Piazza Caraffa alle ore 16 sarà presente la mototerapia con Sorrisi e Motori. Dalle 18.30 alle 19.30 dimostrazione di ginnastica dinamica militare, sezione di Cerreto Desi. Alle 20 presentazione del progetto La Salute Vien Donando, l'importanza della donazione. Saranno presenti gazebo informativi di AIDO, ADMO, AIF, ODV. Gold. Torna il quarto appuntamento di ZC Lab, il nuovo format culturale di Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Uno spazio dove le generazioni si incontrano e le arti si contaminano. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso il Polo Culturale di Zona Conce a Fabriano, Alessandro Mosché presenterà il suo libro dal titolo Quando tornano gli dèi, dedicato al calcio come fenomeno sociale e metafora dell'esistenza. Un racconto fatto di nostalgie e ricordi di un'epoca lontana, dove la radio permetteva di accorciare le distanze e di inseguire i propri miti calcistici. Vi porteremo dentro un tempo sospeso fatto di atleti e partite di una volta in cui c'era ancora spazio per sognare. L'incontro sarà moderato da Carlo Cammoranesi, direttore responsabile dell'azione. Sarà presente anche il noto giornalista inviato al TG La 7, Gui Chiappaventi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Gold.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
2: Mondadori Bookstore Amatelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Amatelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085.
0: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'anno,
3: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
2: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
3: Perché mi hai lasciata?
4: Perché hai tradito il tuo cuore?
2: Un film di Emerald Fennell.
3: Heathcliff.
4: Cody.
2: Margot Robbie. Jacob Elordi.
4: Baciami, saremo dannati per sempre.
2: Cime tempestose, al cinema.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
2: Emil. Barocchi, va. Oh.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Ma se dovessimo spiegare.
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa. L'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra.
2: Gold.
0: Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano, Viale della Vittoria 2/C. Infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco.
2: Gold.
0: La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera, Matelica scalda l'estate.
2: Gold.
3: Non prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: e con Radio Gold. A Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: spot pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà.
0: Gold.
1: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare.
0: Gold.
1: Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Lisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12 dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13 dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike, caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347 5309 982, anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: poera.
1: L'ora esatta è offerta da Bar Maica, viale della Vittoria 2C, Fabriano.
2: Sono le 9 e un minuto.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta fresca da Chetti. Gold.
2: Che fare adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 06 20. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Rico Buffet. Gold.
3: Ma se dovessimo spiegare.
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso ti

0: La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate.
1: Gold. Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce, o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano, Viale della Vittoria 2/C. Infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco.
2: Gold.
0: Torna il quarto appuntamento di ZC Lab, il nuovo format culturale di Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Uno spazio dove le generazioni si incontrano e le arti si contaminano. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso il Polo Culturale di Zona Conce a Fabriano, Alessandro Mosché presenterà il suo libro dal titolo Quando tornano gli dèi, dedicato al calcio come fenomeno sociale e metafora dell'esistenza. Un racconto fatto di nostalgie e ricordi di un'epoca lontana, dove la radio permetteva di accorciare le distanze e di inseguire i propri miti calcistici. Vi porteremo dentro un tempo sospeso fatto di atleti e partite di una volta, in cui c'era ancora spazio per sognare. L'incontro sarà moderato da Carlo Cammoranesi, direttore responsabile dell'azione. Sarà presente anche il noto giornalista inviato al TG La 7, Gui Chiappaventi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Gold.
3: Un grande mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
7: Brasil! Brasil! Brasil! A seleção chegou!

0: Radio Gold Pubblicità. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Ho visto lei. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199, o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
1: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 10 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Magari sarà solo un sogno, magari durerà una notte, però la notte più lunga del mondo. La spiaggia ci farà da sfondo, tu balla baby balla forte, fin quando arriva la luce del giorno. Balla come se fossi dentro una bolla che ferma il tempo, una folla che sta spingendo ma che non ti avrà. Tu sei una foglia nel vento,

Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: pubblicità. Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Elisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12 dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13 dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982. Anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold.
1: Gold. Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 8201. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Gold.
2: Mondadori Bookstore Amatelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Amatelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085.
0: Gold. Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno, ore 21:30 in Piazza Caraffa, live band to Many Black Keys. A seguire DJ Fights fino a chiusura.
3: Gold.
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 040620. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Rico Buffet. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

0: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra. Gold. Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Venerdì 5 giugno, serata liscio in Piazza Caraffa con l'orchestra Silvia Cecconi. Gold. Ho visto lei. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food & Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food & Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 11 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Old Pubblicità. Torna il quarto appuntamento di ZC Lab, il nuovo format culturale di Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Uno spazio dove le generazioni si incontrano e le arti si contaminano. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso il Polo Culturale di Zona Conce a Fabriano, Alessandro Mosché presenterà il suo libro dal titolo Quando tornano gli dèi, dedicato al calcio come fenomeno sociale e metafora dell'esistenza. Un racconto fatto di nostalgie e ricordi di un'epoca lontana, dove la radio permetteva di accorciare le distanze e di inseguire i propri miti calcistici. Vi porteremo dentro un tempo sospeso fatto di atleti e partite di una volta in cui c'era ancora spazio per sognare. L'incontro sarà moderato da Carlo Cammoranesi, direttore responsabile dell'azione. Sarà presente anche il noto giornalista inviato al TG La 7, Gui Chiappaventi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
1: Nelle osterie delle quattro porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari. Gold. Come un'ossessione strana. La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790 e sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera, Matelica scalda l'estate. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: e ridi.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
2: Nossa, nossa.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold.
2: Che fare adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 0620. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Rico Buffet. Gold. Associazione Ciolla Bike dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Elisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12 dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13 dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982, anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in total white nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate.
1: Gold. Ma se dovessimo spiegare...
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra.
1: Gold.
0: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 12:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax, H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce, o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano, Viale della Vittoria 2/C. Infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco. Gold. Mondadori Bookstore a Matelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Matelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Gold.
1: Quale grande mai?
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Ronnie, el alma, el hombre.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in total white nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
1: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà. Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
2: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 8201. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Hay el químico Tiny.
1: Radio Gold Pubblicità. Torna il quarto appuntamento di ZC Lab, il nuovo format culturale di Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Uno spazio dove le generazioni si incontrano e le arti si contaminano. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso il Polo Culturale di Zona Conce a Fabriano, Alessandro Mosché presenterà il suo libro dal titolo Quando tornano gli dèi, dedicato al calcio come fenomeno sociale e metafora dell'esistenza. Un racconto fatto di nostalgie e ricordi di un'epoca lontana, dove la radio permetteva di accorciare le distanze e di inseguire i propri miti calcistici. Vi porteremo dentro un tempo sospeso fatto di atleti e partite di una volta, in cui c'era ancora spazio per sognare. L'incontro sarà moderato da Carlo Cammoranesi, direttore responsabile dell'azione. Sarà presente anche il noto giornalista inviato al TG La 7, Gui Chiappaventi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Gold.
2: Sento una voce fa.
1: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Elisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della Birra. Venerdì 12, dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13, dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno, dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982. Anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Mondadori Bookstore Amatelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Matelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199, o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Avis Comunale Cerreto Daisy, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno in Piazza Caraffa, alle ore 16, sarà presente la mototerapia con Sorrisi e Motori. Dalle 18.30 alle 19.30, dimostrazione di ginnastica dinamica militare, sezione di Cerreto Daisy. Alle 20, presentazione del progetto La Salute Vien Donando, l'importanza della donazione. Saranno presenti gazebo informativi di AIDO, ADMO, AIF, ODV. Gold.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Quest'anno,
3: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
2: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
3: Perché mi hai lasciata?
4: Perché hai tradito il tuo cuore?
2: Un film di Emerald Fennell.
3: Heathcliff.
4: Cody.
2: Margot Robbie. Jacob Elordi.
4: Baciami e saremo dannati per sempre.
2: Cime tempestose al cinema.
1: Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità. Torna il quarto appuntamento di ZC Lab, il nuovo format culturale di Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Uno spazio dove le generazioni si incontrano e le arti si contaminano. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso il Polo Culturale di Zona Conce a Fabriano, Alessandro Mosché presenterà il suo libro dal titolo Quando tornano gli dèi, dedicato al calcio come fenomeno sociale e metafora dell'esistenza. Un racconto fatto di nostalgie e ricordi di un'epoca lontana, dove la radio permetteva di accorciare le distanze e di inseguire i propri miti calcistici. Vi porteremo dentro un tempo sospeso fatto di atleti e partite di una volta in cui c'era ancora spazio per sognare. L'incontro sarà moderato da Carlo Cammoranesi, direttore responsabile dell'azione. Sarà presente anche il noto giornalista inviato al TG La 7, Gui Chiappaventi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
1: Gold. Che fare adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 040620. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Rico Buffet.
1: Gold.
0: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle quattro porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà.
1: Gold.
0: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare.
1: Gold.
0: Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Gold Pubblicità. Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno, ore 21:30 in Piazza Caraffa, live band to Many Black Keys, a seguire DJ Fights fino a chiusura. Gold. Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce, o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano, Viale della Vittoria 2/C, infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco. Gold. Ho visto lei. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sasso Ferrato.
1: Sono le 14 e un minuto.
0: Questa è Radio God.
2: Benvenuti.
0: Radio God. Radio God.

0: Radio Gold Pubblicità. Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Lisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12 dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13 dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982. Anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold.
1: Gold. Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold.
2: Ma se dovessimo spiegare...
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Questa è Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.

Mondadori Bookstore Amatelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Matelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Gold. Che fare adesso che è finita la serata? Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 040620. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Ricco Buffet. Gold. Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno in Piazza Caraffa, alle ore 16, sarà presente la mototerapia con Sorrisi e Motori. Dalle 18.30 alle 19.30, dimostrazione di ginnastica dinamica militare, sezione di Cerreto Desi. Alle 20, presentazione del progetto La Salute Vien Donando, l'importanza della donazione. Saranno presenti gazebo informativi di AIDO, ADMO, AIF, ODV. Gold. Un mondo migliore. L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 678201. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Ma se dovessimo spiegare.
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra.
2: Gold. Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce, o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano, Viale della Vittoria 2/C. Infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco.
0: Gold. Torna il quarto appuntamento di ZC Lab, il nuovo format culturale di Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Uno spazio dove le generazioni si incontrano e le arti si contaminano. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso il Polo Culturale di Zona Conce a Fabriano, Alessandro Mosché presenterà il suo libro dal titolo Quando tornano gli dèi, dedicato al calcio come fenomeno sociale e metafora dell'esistenza. Un racconto fatto di nostalgie e ricordi di un'epoca lontana, dove la radio permetteva di accorciare le distanze e di inseguire i propri miti calcistici. Vi porteremo dentro un tempo sospeso fatto di atleti e partite di una volta, in cui c'era ancora spazio per sognare. L'incontro sarà moderato da Carlo Cammoranesi, direttore responsabile dell'azione. Sarà presente anche il noto giornalista inviato al TG La 7, Gui Chiappaventi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Gold.
3: Un grande mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Questa è Radio God. Benvenuti. Radio God. Radio God.

0: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
1: Nelle osterie delle quattro porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari. Gold. La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in total white nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: pubblicità. Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Lisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12 dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13 dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982. Anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: serata.
1: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 040620. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Rico Buffet.
2: Gold.
1: Avis Comunale Cerreto Daisy, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Venerdì 5 giugno, serata liscio in Piazza Caraffa con l'orchestra Silvia Cecconi.
2: Gold.
3: Ma se dovessimo spiegare...
1: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra.
2: Gold.
4: Vogliono ballare.
1: Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano. Il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare.
2: Gold.
5: Ma non prende mai.
6: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
7: Facile, io ascolto la radio in DAB.
8: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 16:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: www.radiogold.tv.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo. Casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io

0: casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: Questa è Radio God. Benvenuti. Radio God. Radio God.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari.
0: Gold. Ho visto lei. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
3: Gold.
1: Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold.
3: Gold.
1: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle quattro porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà.
3: Gold. Vogliono ballare.
1: Cerchi qualità, comfort e stile. A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano. Il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare.
3: Gold.
1: La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate.
3: Gold.
1: Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano, Viale della Vittoria 2/C. Infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Torna il quarto appuntamento di ZC Lab, il nuovo format culturale di Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Uno spazio dove le generazioni si incontrano e le arti si contaminano. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso il Polo Culturale di Zona Conce a Fabriano, Alessandro Mosché presenterà il suo libro dal titolo Quando tornano gli dèi, dedicato al calcio come fenomeno sociale e metafora dell'esistenza. Un racconto fatto di nostalgie e ricordi di un'epoca lontana, dove la radio permetteva di accorciare le distanze e di inseguire i propri miti calcistici. Vi porteremo dentro un tempo sospeso fatto di atleti e partite di una volta in cui c'era ancora spazio per sognare. L'incontro sarà moderato da Carlo Cammoranesi, direttore responsabile dell'azione. Sarà presente anche il noto giornalista inviato al TG La 7, Gui Chiappaventi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Gold. La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner, una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 17:02.
2: Gold.

0: cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax, H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
1: Gold. Vogliono ballare.
0: Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano. Il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare.
1: Gold.
0: Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno, ore 21:30 in Piazza Caraffa, live band to Many Black Keys. A seguire DJ Fights fino a chiusura.
1: Gold.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 8201. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento.

0: Gold Pubblicità. Nel centro storico di Fabriano, a pochi passi dal parco cittadino, Bar Marica ti aspetta per una gustosa prima colazione, ma anche per una pausa pranzo sfiziosa e veloce o una merenda appetitosa da gustare in compagnia con dolci, crescia, salumi e tipicità del territorio. Bar Marica, un angolo di gusto a Fabriano, Viale della Vittoria 2/C, infoline 340 49 43 437. Seguici sui social. Il 4 giugno il Bar Marica festeggia un anno di attività. Ti aspettiamo dalle ore 17 con un rinfresco. Gold. Torna il quarto appuntamento di ZC Lab, il nuovo format culturale di Carifax Art in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Uno spazio dove le generazioni si incontrano e le arti si contaminano. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso il Polo Culturale di Zona Conce a Fabriano, Alessandro Mosché presenterà il suo libro dal titolo Quando tornano gli dèi, dedicato al calcio come fenomeno sociale e metafora dell'esistenza. Un racconto fatto di nostalgie e ricordi di un'epoca lontana, dove la radio permetteva di accorciare le distanze e di inseguire i propri miti calcistici. Vi porteremo dentro un tempo sospeso fatto di atleti e partite di una volta, in cui c'era ancora spazio per sognare. L'incontro sarà moderato da Carlo Cammoranesi, direttore responsabile dell'azione. Sarà presente anche il noto giornalista inviato al TG La 7, Gui Chiappaventi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Gold. Mondadori Bookstore a Matelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Matelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Gold.
1: Una grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: si andan borracho, que bueno me ayuda.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Ma se dovessimo spiegare...
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Gold.
2: Vogliono ballare.
0: Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano, il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione, anche su misura, di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold pubblicità. Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Lisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12, dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13, dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982. Anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold.
1: Gold. Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da

Molla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Che fare adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 040620. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Rico Buffet. Gold.
2: Vogliono ballare.
0: Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano, il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare. Gold. Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno in Piazza Caraffa, alle ore 16, sarà presente la mototerapia con Sorrisi e Motori. Dalle 18.30 alle 19.30, dimostrazione di ginnastica dinamica militare, sezione di Cerreto Desi. Alle 20, presentazione del progetto La Salute Vien Donando, l'importanza della donazione. Saranno presenti gazebo informativi di AIDO, ADMO, AIF, ODV. Gold.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

nastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: Mondadori Bookstore Amatelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Matelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Gold.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 8201. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Gold. Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Venerdì 5 giugno, serata liscio in Piazza Caraffa con l'orchestra Silvia Cecconi. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199, o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
2: Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Maica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 19:01.
0: Gold, gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà.
0: Gold.
1: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare.
0: Gold.
1: Torna il quarto appuntamento di ZC Lab, il nuovo format culturale di Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Uno spazio dove le generazioni si incontrano e le arti si contaminano. Venerdì 5 giugno alle ore 18 presso il Polo Culturale di Zona Conce a Fabriano, Alessandro Mosché presenterà il suo libro dal titolo Quando tornano gli dèi, dedicato al calcio come fenomeno sociale e metafora dell'esistenza. Un racconto fatto di nostalgie e ricordi di un'epoca lontana, dove la radio permetteva di accorciare le distanze e di inseguire i propri miti calcistici. Vi porteremo dentro un tempo sospeso fatto di atleti e partite di una volta in cui c'era ancora spazio per sognare. L'incontro sarà moderato da Carlo Cammoranesi, direttore responsabile dell'azione. Sarà presente anche il noto giornalista inviato al TG La 7, Gui Chiappaventi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
0: Gold.
1: La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373 868

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'anno,
3: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
2: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
3: Perché mi hai lasciata?
4: Perché hai tradito il tuo cuore?
2: Un film di Emerald Fennell.
3: Heathcliff.
4: Cody.
2: Margot Robbie. Jacob Elordi.
4: Baciami e saremo dannati per sempre.
2: Cime tempestose, al cinema.
5: Sei con Radio Gold, a Iesi, sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Che fare adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 040620. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Rico Buffet.
2: Gold. Ma se dovessimo spiegare.
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra.
2: Gold.
0: Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold.
2: Gold.
3: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti.
2: Gold. Vogliono ballare.
0: Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homeware e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano, il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra.
1: Gold.
2: Ho visto lei.
0: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food & Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food & Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
1: Gold.
0: Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Venerdì 5 giugno, serata liscio in Piazza Caraffa con l'orchestra Silvia Cecconi.
1: Gold.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sasso Ferrato.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.
1: Emil Barocchio.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.

0: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: È filosofo.

0: stai con me.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

fatta per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: taste, and this day could be your last.
1: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
2: Sono le 22 e un minuto.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: momento.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.
2: Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.
1: Dai, Emil. Barocchi, va.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 23 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 24. È un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: È 1:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ero.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sasso Ferrato.
1: Sono le 2:02.
0: Radio Gold presenta Gold 70-80-90. Gold Classic. Ogni ora un successo.